Primitititutato, primitititutato, tatatatatutato, tatatatutato.